0: Mix Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, che vuole, completo, cappella. E io, Gansa.
2: Mami,